0: Zuka ce mani ai kullu abba
1: hawa mai zuwa ba dalla
0: zuka ce mani ai kullu abba
1: hawa mai zuwa ba dalla
0: wata mai tuwa akan nan gabo sai in birni zuka tulata suka izza ta can ta ja hawa sai ta yi tuwan ba ta saida ba ta yi tallata gaza saidawa sai ta yi tsugunne tana kuka wayo ni ya Allah yan binni kun izza ne kun ga zahi dani
1: hawa mai tuwa ma dallado
0: wayo ni ya Allah yan binni kun izza ne kun ga zahi dani
1: hawa mai tuwa ma dallado
0: idan jahan gi gungun yan binni

0: kai da sala gogo logo a gode musu
1: ranga maka da ni kun di da jannawo ta
0: kanin kun di gama

Mutuwa Hussaini Jikon Boka. Filin zaben mukwanin lafiya na gidan Radio Bauchi zai ci gaba da mika sakon gaisuwar fatan alheri daga hannun Abdullahi mai manja da ɗan kasuwa. Gaisuwar ka nan zan mika ta zuwa ga matar Kamala Maramatu da Suwaiba, ƴaƴan naka Awal da Abubakar da Bello da Usman da Zuwairiya, sai Yunusa mai kayan miya da ɗan kasuwa da Ciroman Pawon da Bemasi mai nama da ɗan kasuwa, tare da Saminu Musa sarkin Jimi, Iliya mai rakeba da Romo, tare da Hamisu mala mai shayi, sai kuma Zakari Heri da ɗan kasuwa, tare da fatan alheri wa Ibrahim mai masara sarkin kasuwar Inkil. Dukkan su da fatan suna nan lafiya. Mai girma sarkin wato Dauranga Malam Musa, ga gaisuwar kanan tana saduwa zuwa ga matarka Zainab da Aisha da Humaira, sai walida, tare da fatan alheri wa mai girma sarkin Nasarawa da mai girma sarkin Loyi Alhaji Umar Isa, sarkin Sabon Abuja Nasarawa Malam Yakubu da sarkin Jimi wato Saminu Musa, sai Koro Meloni sarkin Gabas ɗin Rurubida, tare da sarkin Zariya da sarkin Zu, dukkan su da fatan sun ji da fatan zamu ga gobe lafiya. Barka da wannan lokaci ci sani yaron teloli da ke reren gaisuwar ka zuwa ga matar Kamala Masha Awanatu, Malam Munkaila Dajin shugaban ƴan bage, tare da Munkaila Kuitum da Babaye Kuitum, sai Dan Juma Kafinta, tare da Yusuf Kafinta Lugga, sai Buba a garin reren da Aminu reren, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Barka da wannan lokaci Adamu Aliyu Makasa, kawuwa mai kayan yaji bakin tasha turun zuwa ga matarsa Malama Hawwa da Zulai, ƴaƴan nasa Maryam da Adamu da Khadija Adamu, Aisha da Zainab Adamu, Adamu Muhammad Sani Adamu, tare da Abdul Salam Adamu, Hafsa Adamu afwan, sai kuma Fatima Adamu, tare da Khadija Adamu, sai Ali Alhaji Ali Makasa, tare da Malam Dalladi mai shayi bakin tasha mota na hutun Dara Zau, dukkan su da fatan sun ji. Alhaji Aliyu Musa Gerwalli sarkin Gerwalli, ga gaisuwar ka a filin zaben mu kwanan lafiya zuwa ga matarka Zuwaira da Amina a garin wato Gerwalli da Fauziya, tare da Saminu Musa sarkin Jimi da Zahiruddin Umar Juma sarkin Gindi, sai kuma Musa sarkin Dauranga, sai mai girma sarkin Habli Malam mai jama'a da Idi mai turare Gosa, sai kuma ka canje da maka sarkin Badanga Alhaji Suleiman Abdullahi da fatan suna nan lafiya. Alhaji Buba direban CF da ke unguwar Galadima turun, gaisuwar ka zan mika zuwa ga matarka Sumaye da Zainab da tare da wato Sahura da Fatima, sai ƴaƴan naka Abdulrahman Buba, Musaddiq Buba, Annur Buba da wato Farhat da Hassan Buba, Hussaini da Hassan Buba, tare da Hussaini, tare da Muhammad Nazir Buba, Ismaila da Sa'ad Buba, sai kuma Bashir da Amir Zainab Buba da Musa da Usman Buba, dukkan su da fatan sun ji. Ga gaisuwar fatan alheri daga Alhaji Muhammadu Dan Babur mai taruhu kasuwar Mudalawal zuwa ga matarsa Hajiya Aisha, baban gida mai doya bakin kasuwar Mudalawal, Salisu baban Lare Central Motor Park Bauchi, tare da Sheikh wato Abdullah Ma'aji da ke yalwa rashin yalwa Bauchi wato Central Motor Park Bauchi, da Adamu Dangome mai ayarwa da Musa na Hamza Kasan Gwari, Alhaji Awolu mai manja, Abdul Najafar mai manja, Abubakar Janzaki tashar Galabeta, tare da Dal Asabe Kuitun mai kwanduna, dukkan su da fatan sun ji. Sai gaisuwar Gali mai albasa a kasuwar Mudalawal Bauchi zuwa ga matarsa Khadija Muhammad, Rabiu mai caji kasuwar Mudalawal Bauchi, tare da wato Alhaji Turaki mai sau unguwar Nasara wato unguwar Sarakuna, da Muhammadu Ni'matullahi da gare ka, da wani wasi mai albasa, Sufi manajan gidan ruwa, tare da Iliya Tamajira mai tumatir da Munkaila Dajin shugaban ƴan bage, Dadi Dan Babur mai taruhu da Malam Mato Bakanike, sai Dallah da Cimaranka arziki sai Allah ya yi, da Dallah da tare da wato Ino Hada Hannu inda naira, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Sai gaisuwar Dr. Mu'azu sarkin Askan Gere, kai ma filin zaben mu kwan lafiya ke isar da gaisuwar ka zuwa ga matarka Saudi da Hawwa a garin Gere, ƴaƴan naka Maman Samatu Mumman Sani Yusha'u da baban gida da abokin naka sarkin Askan Buda da sarkin Askan gidan wato Gunduman Nasarawa, sarkin Askan gidan Waya Nura, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Muhammadu Nawasi mai albasa zuwa ga maman wato matarka Maman Hafsa, ƴaƴan naka Sadiq da Hafsa, tare da Gali mai albasa da iyalinsa, da Rabi mai caji, sai Dan Yammani mai albasa, tare da Badamasi mai shayi Yakubu Wanka, sai kuma sakatare Yakubu mai albasa, dukkan su da fatan sun ji. Filin zaben mu kwanan lafiya ke mika gaisuwar Ciwo Maja Ogulawa zuwa ga matarsa Alti da Jummai da Jajo da Barmani, sai kuma ya cangaida masa Hajja da Humaira a gare su da Momi da Barkisu da Madakin Woro Nayi, tare da Alhaji Audu
taka lafiya, sai kuma dan nasa Sani da Isa tare da wakilin wato wakilin Dumi wato Guni, sai kuma Ayuba Muhammad Gulawa tare da Safiyanu Gulawa, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Murtala Manchester United da ɗan kasuwa zuwa ga matarsa Hafsa da Hafsa Murtala, ASP Usaini Umar OC Dabe, PC Zayanu Dris Dabe tare da PA Turum tare da Baraya Mai Shayi da ɗan kasuwa da Isa Jibrin wato Sarki Mudun Dabe, sai kuma Madaki wato Mamanka Ladi, sai kuma Waziri wato Dabe, sai kuma ƴar kamalama Hafsa, dukkan su da fatan sanje da fatan alheri a gare su. Masu sauraro ga wannan faifai da ke bisa inji.

0: I know ma, ya ikala tu
1: ya ri baba ne kaida ga
2: o to aga ke dan ana ce gan di Sokoto saurara ka dan a daidai wannan lokaci a damu dan gome mai ayarwa ka ji yadda zan isar da sakon gaisuwarka zuwa ga matan naka Yalwa mai capacity da amaryarka Malama Madina mai security sai kuma kace mika zuwa ga Baba Sa'idu mai takalma wato hayin rafi sai kuma Malam ED Taylor hayin rafi makaranta sai kuma kace Baba Ibrahim wato dake shi ma hayin rafi makaranta sai Baba Usaini Malowa mai Mangoro Kabiru Kebi mai yankan farce tare da Yakubu Danbure mai dankali Hausa sai kuma kace gaida maka sarkin Fulani mai addu'a da wato a kasar Mudalawal sai kuma wato yayanka Saminu wato yayin naka Saminu da Mubarak tare da Abbas tare da Dallaji sai kuma kanin naka Shuaibu da Muhammadu Sani dukkan su da fatan sun zo nan gaisuwar Abdullahi a ce a kara mai kifi bakin transformer kofar asibitin Turun ga gaisuwar ka zan mika ta da fatan alheri zuwa ga Hassan mai shayi Turun Rilwano mai kifi Talba mai kifi bakin tasha Turun da Aliyu Adamu wato Adamu Makasa wato Kawuwa sai kuma Babel Jonka tare da Sabiu Ma'aji sai Hajji mai abinci cikin tashan Turun wakilin Isa Haruna wakilin doka tare da Umar Sarkin Yakin wakilin doka Idris Muhammad Daudo tare da Awolu Taylor Turun sai kuma Ayuba Sarkin Fawon Turun da fatan sinji ga gaisuwar Adamu Aliyu Kawuwa mai kayan yaji shi ma yace mika gaisuwarsa zuwa ga Abdullahi a cakara mai kifi da Rilwano mai kifi Babaye Jonka sai kuma baban nan S Power tashar Turun tare da Isa wakilin doka sai kuma Umar wato sarkin yakin wakilin doka da Allah da cimaranka da ino hada hannu inda naira Malam Mato Bakanikin keke kasuwar wanti dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri ga gaisuwar Adamu Yariman Filu zuwa ga matarsa Malama Sadika da Aina'u tare da Yohannes Amarya sai kuma Fatima da Tasiu yaya gare shi Sa'ada Aisha da Ummi da Nasiru tare da mai girma sarkin filu Malam Sa'idu Isa Yali ta wato mai Yali tare da matarsa Maryam da Aisha da Ruqayya sai kuma yace mika ta zuwa ga dan Talafilu abokin nasa Ja'u a garin Rere dukkan su da fatan suna nan lafiya Musa Nasale Korau sarkin kofan sarkin Nasarawa gaisuwarka zuwa ga matarka Jamila da Hansatu tare da mai girma sarkin Nasarawa Suleiman Umar Suleiman Sabitu mai shago Nasarawa Hamidu Black Driver kanta si Malam wato Goldabu da Malam Bako mai rake si dan Asabe Tiroman Goldabu tare da Musa Gofa sarkin Yankarin Nasarawa da Jafaru Gwari dukkan su a garin Nasarawa da fatan sun ji da fatan alheri barka da wannan lokaci Abdullahi mai maganin kwari kasuwar Mudalawal gaisuwarka zuwa ga minister Jafaru mai manja kasuwar Bauchi dan Asabe Kuitun mai Kwanduna tare da Ibrahim AKY chairman Yalwancin Damrod sai kuma kacin gaida maka wato Sheikh Abdullah Ma'aji dake wato Yalwa Rashin Yalwa sai mun kai da dajin shugaban yan bage da Iliya Tamajira sai Awolu mai manja tare da Salisu Baballare da Musa Gero mai shinkafa Musa Sarkin Dauranga tare da Babawo officer da Srod Bauchi dadi dan babur mai tarihu tare da Abdul Najafa mai manja kasuwar Bauchi dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri a gare su masu sauraro ga wannan

Toma da la Alhaji Musa dan Koyro. A ci gaba da filin zaben makwan lafiya daga nan biyar City FM Bauchi Alhaji Isaka Shaka Shuka Dr. Mai Lemo da Gwalaba zuwa ga da mudan gombe mai ayarwa Alhaji Anas Jikan Baba mai karama mai doya ya haya na Malam Isa ya gure mai alayyahu baban gida mai doya da Aminu mai gana gogo felun Abba da mun kai da dajin shugaban yan bage ininu mai nama rariyan tukane tare da Malam Hassan mai nama rariyan tukane sai kuma katin gida muka Sadiqa tare rariyan tukane dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su. Barka da wannan lokaci Ali Alarama mai rariya dake garin ya ga zuwa ga matarka Sahura da Asiya da Amarya Ummi Hamidu Black driver kanta Golda Buda Malam Bako mai rake si da Musa na Sale Korau na Sarawa tare da Habibu Ummi Ungwagin Tibili sai Yakubu driver Aska Jamtari mun kai ladajin shugaban yan bage da Iliya Tamajira sai Malam Mato Bakanike Kasarunti Ibrahim Malala Hakuri maganin zaman duniya dukkan su da fatan suna nan lafiya. Shi ma Ibrahim Malala Hakuri maganin zaman duniya ce mika gaiso su da fatan alheri tare da wato zuwa ga Alhaji Musa Gero mai shinkafa kasuwar Wanti Alhaji Limamin masallacin kasuwar Waya tare da Abdullahi mai maganin kwari sai kuma minista Jafaru mai manja kasuwar Bauchi Ladan Bisko wato sarkin goron galajin Bauchi da Hayana Malam Isa ya guda sai Alhaji Zakari Kanti tare wato shugaban committee da tawa na kasuwar Mudalawal na Muhammadu Alhaji Muhammadu mai Samira kasuwar Wanti dukkan su da fatan sun ji Garba Lada na Rabi mai hulan mata gaisuwarka da fatan alheri zan mika ta zuwa ga wato na Basir da wato Bello na Basir da tashan Tifa Ibrahim Dreban Tifa tare da wato Dreban wato Liman Gaukaka Sani Burjitu tare da Ibrahim Malala Hakuri maganin duniya Wanti Muhammad Dan Almajiri Dreban Tifa da Dan Ladi Bakobi inji tashan N Tifa da wato tare da Allah da cimaranka arziki sai Allah yayi dukkan su da fatan suna nan lafiya Alhaji Dahiru Kawukanda har da ke tashar California zuwa ga matarsa Malama Ladidi yayansa wato Isa da Suleiman tare da Abdulrahman da mai gida driver J5 a tashar California sai Safiyaru dan kamshi tashar California tare da sarkin gabas din Rurubi da Koro Melonia dukkan su da fatan sun ji kuma ice da fatan za su yi masa wannan waka na mutanen Niger.

mara Allah a gaishe ku mutanen Niger. Filin zaben mu kwan lafiya Sa'idu Guni shugaban malamai wato sarkin malaman Guni kuma shugaban masu da alaiho na kasuwar mu da Lawal zuwa ga mata su malama ta Bawa dake ungwar Doya Bauchi tare da yayin turon ungwar Doya Bauchi da Adamu dan Gombe mai ayar ruwa da mun kai da dajin shugaban Yan Bage Dali dan Babur mai taruhu tare da Gali mai albasa tare da Nawasi mai albasa Safiyanu mai shayi da Muhammadu wato dan wato hana mallam Isa ya gode mai alayyaho tare da Oga Abdullahi mai albasa dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su barka da wannan lokaci Usman wato Usman Wado mai kabeji gaisuwar ka zan maka ta zuwa ga Samin Wado wato mai karas mu da Lawal Ubale mai karas mu da Lawal sai kuma mai Lale mai karas Rabiu mai caji mu da Lawal sai kuma kacin gaida maka mai Challe mai kayan miya dukkan su da fatan suna da lafiya Habibu mai unguwa Gintibili wato jeji ba maka iyaka zuwa ga matar Karakiya da Zainab tare da Safiya Yariman Lawan Balanshi tare da Sama'ila mai kayan mashi Ol Musaba ya haj bakin kura tare da Yahaya na mallam Isa ya gode mai alaiho da mun kai da dajin shugaban Yan Bake Abdullahi mai manja dake garin dabe dukkan su da fatan suna nan lafiya barka da wannan lokaci a Uruwari driver mota dake Central Moto Park Bauchi zuwa ga Abubakar Janzaki tare da Sheikh Abdullah Majin Yelowa Branch sai kuma Ibrahim AKY chairman Yelowa Branch sai ba manga driver Sharon tare da Shehu shugaban Layi sai Ibrahim Chalibu zai tare da Shehu shugaban Talakawa Gambowa driver da shi ma dake tashar galabaita dukkan su da fatan suna da lafiya filin zaben mu kwara lafiya ke miƙa gaisuwar su wato fatan alheri daga mun kai da dajin shugaban Yan Bage zuwa ga matar Kanafi da Marka da Yakubu wato dan agaji mai turare dajin Adamu sakataren yan agaji dajin ED discipline yan agaji dajin tare da Won ban dajin dan agaji sai kuma Aminu wato Dilalin Tumatir kasuwar mu da Lawal Bauchi tare da wato Nasiru Mutunci madararin jintattu fatan alheri wa dadi dan Babur mai taruhu dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri ga wannan